0: Radio Alliance Plus, 103.2.
1: In realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flashdance si chiamava quel film

0: flash dance?
1: Sì. Who is this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: C'est la nuit sur Alliance Plus.
4: Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé.